jërëjëf Mohamed Braya Mbaye, bismillahi rahmani rahim. Ñu tàmbali ci lettre tàggi Seigne Saliou Mbake Khalbab, Serigne Khadim Aouba Kébé Maire, mbolem njabootu Seigne Khadim Aouba Kébé Maire, Alhaji Cheikh Khoussa chef de village bu Pertal, Alhaji Tamsir Mbaye ak rakam ca Pertal, Alhaji Danga Mbaye ak rakam nekk ca Pertal, Cheikh Mbaye rak la nekk ca Portugal, As Mbaye rak la ca Espagne ak Alhaji Abdoulaye Mbaye père rak la nekk ca Pertal, Iba Mbaye di rak nekk ca Pertal, Alhaji Baba Mbaye rak la nekk ca Pertal, Alhaji Mas Mbaye di rak nekk ca Pertal, Papa Ndiasse Mbaye doom la mo fi ni lettre tagui bi. Ñu tagui nak sen papa Khadita Wolere, Alhaji Modou Mbake Mbaye. Alhaji Modou Mbake Mbaye nak wañeku na altine ni ki dem te Pertal, ñu rob ko dem ci Touba Bakhia, ñaan gi nak mom nenañu alarba lay doon, alarba dal ni ki alarba ëlëk lañ koy ñaanal yalla ci Pertal. Mom Alhaji Modou Mbake Mbaye amono juroom ñett fikkat diko jaale nak Alhaji Mbaye père, Alhaji Abdoulaye Mbaye père rakam ci Pertal ñu ko jaale ak wa Pertal yépp. Seigne Bassirou Diop jëluñu Seigne Modou Massamba Fatou Balla sek rak la nekk ci Tiolom, Moustapha Diouf dom la ci parcelle Assini Dakar ak Birima Diouf di dom nekk ci Dawakh Gadiaga, Papou Diouf dom la ci Gabon ak Pape Cham di dom nekk ci Gabon, Mbaye Cham dom la ci Dakar parcelle Assini Kine Cham di dom nekk ci Touba Khayra, Absa Cham dom la ci Dakar parcelle Unité 20 ak Assane Cham di dom nekk ci Mbakhis mo fi ni lettre tagui bi. Ñu tagge seen yaay Sohna Mané sek, Sohna Mané sek nak wañeku na dal dimanche ci Dakar parcelle, ñu rob ko nak altine dem ci Touba Bakhia, ñaanuk soxna Mané sek dal nenañu alarba lay doon ëllëg inshallah ci Dakar parcelle Assini Unité 20. Téeméer at ak fukk amoon na ko muy 110 ans, yàlla na yàlla may ay atam. Bathiaj nekk ca Tawa, Papa Yaat nekk ca Ndiarème ak Mbaye Sy ca Ndiarème ak Aliou Guèye nekk ca Ndiarème, Bolle Ndiaye nekk ca Ndiarème, Cheikh Samb Thiakhar ak Mor Yaate Ngom nekk ca Diokul, Mor Thiam nekk ca Ndiarème ak Mafal Guèye nekk ca Ndiarème ak Mbaye Guèye nekk ca Darussalam, Moussa Guèye Touba ak Dam Guèye nekk ca Télé ak Bolle ñu ngi ca dëkk ca Wioude ak Massila ñu ngi ca Gassane, ñoom ñëpp ñoo tagge Baye Dame Adj. Baye Dame Adj daal wàññeeku na ajuma ca Njaggeen, ca Njaggeen Baye Dame Adj wàññeeku na ajuma moom Baye Dame Adj ca Njaggeen, ñu rob ko nag ca Touba Bakhia. Ñaan gi nag moom samedi lay doon bi ñu séntu ca Njaggeen, amoon na 82 ans juróom ñett fukkat ak ñaar. Seigne Moutakha Bassirou Mbake Khalif Général Kouloumé Touba, Alhaji Mame Thierno Mbake, moom Mame Chiaw Balla borom Touba Bousra ak Daru Minam Pet Khalifa Mame Chiaw Balla, Baye Serigne Diané Ndiaye ak njabootu Mame Samsou Ndiaye, Baye Galas Ndiaye ak njabootu Mame Sossé, Baye Cheikh Ndiaye ak njabootu Pere Ndiaye, Baye Djili Ndiaye ak njabootu Sin Ndiaye, Seigne Mbaye Ndoumbe Ndiaye ak waa quartier Bëg Bamba, Alhaji Fatou Binta Diop ak njabootu Beyti, Moussa Diop te Beyti Aliou Diop nekk ci ndigal ak Maodo Ndiaye ak njabootu Modou Mbeleñ, Cheikh Balla Ndiaye ca Dakar marché Pikine ak Samsou Alima Ndiaye ak njabootu Seigne Modou Safi Ndiaye, Seigne Modou Ndiaye andal nekk ci kër Samso ko Nogo Ndiaye nekk ci Dar Mousti, Touba Diop di Jarbaat nekk ci Touba Kébil ak Mamour Ndiaye di Jarbaat nekk ci Touba Madiana, Seigne Alhaji Ndiaye rak la ci Touba Guéye, ñu tagge Seigne Alhaji Ndiaye, Seigne Alhaji Ndiaye ñu gën xam ci Alhaji Xëri Ndiaye, Astaghfirullah, Serigne Alhaji Ndiaye ñu gën ko xam ci Alhaji Xëri Diop, wàññeeku na dal ni ki démb altine ca Touba Ndamatou Kër Bayraat, denc nañ ko dem ca Touba. Waaye nag ñaan gi moom tey lay doon talaata ca Touba Ndamatou Kër Bayraat, amoon na nag téeméer at ak ñett ba muy wàññeeku. Seigne Moutakha Bassirou Mbake Khalif Général Kouloumé Touba ak mbooleem njabootu Mame Bruntois Cheikhoul Khadim radiallahu anhu, Seigne Saliou Mbake di Khalbab Seigne Khadim Aouba, mbooleem njaboot Seigne Khadim Aouba, Alhaji Tamsir Mbaye nekk ca Pex, Alhaji Ndanga Mbaye nekk ca Pex, Papa Dias Mbaye di doom nekk ca Pex ak mbooleem njabootu Tall ca dëkk ba naan Ndakhar Doj, Bassirou Tall ak mbooleem ña dëkk ca Santhiou Pire, Khali Tall ak ña dëkk ca Pire, As Mbaye ca Pire ak Abdoulaye Mbaye Peex, Gawéloup Mame Bromtois Cheikhoul Khadim ca Peex, Seigne Cheikh Khoussa borom dëkku Pertal ak Alhaji Mori Khoussa nekk ci itali, Alhaji Sidi Mbène Khoussa ca Pertal, Alhaji Abdoulaye Mbaye Peex, Gawélou Mame Bromtois Cheikhoul Khadim moo leen di tàgge nag, moo leen yëgal daal magam bu wàññeeku muy Alhaji Modou Mbake Mbaye. Alhaji Modou Mbake Mbaye nag wàññeeku na démb altine ca Pertal, ñu denc ko dem ca Touba Bakhia. Ñaan gi nag moom alarba lay doon ëllëg incha allah ca Pertal, juróom ñaar fukkat ak juróom amoon na ko ba tey di ko jaale Alhaji Mbaye Peex, Gawéloup Cheikhoul Khadim ca Touba di ko jaale mbooleem nag waa Pertal bawuñ ci nag kenn. Soxna Sodo Mbake moom Bassirou ca Daru Minam ak Khadim Fall nekk ca Daru Fall, Abdou Ndong nekk ca Ngumbalak, Abibou Ndiaye nekk ca Mbour, Amy Diouf nekk ca Thiel Batek, Fatou Matou Ndong nekk ca Mesrek, Kouma Ndiaye nekk ca Mbakhis, Papa Ndiaye nekk ca Mbour ak As Ndiaye nekk ca Thiel Batik, Seynabou Ndong nekk ca Thiel Batik, Mati Ndong ca Thiel Batik ak mboolem nag waa Thiel Batik, mboolem waa Daire Mame Diara ca Mbakhis, Daouda Fall di doom nekk ca Dakar Jamagan, ñoom ñëpp ñu tàggee Soxna Matou Ndong. Soxna Matou Ndong wàññeeku na samedi ca Thiel Batik, ñu rob ko nag ca Touba Bakhia. Ñaan gi nag moom nee na
nañu talatalé don tay ji ci cielbati amono témérat ak ñaar salfal ku ñaan ak sayfal di dom nek ci mbakhis moko don taggé seigne abdoulat diom nek ci touba kër wélé ak seigne mustapha sougu nek ci waran aladji gey ak ñewato mambay gey nek ci dakar passé la sini modou binte gey nek ci sim bakari gey ci tek ndoki ak ñewatam bara ñaan ak ñewatu magget ñang nek ci kébemer dam gey ak ñewatu mama gey nek ci télé ak salu gey ni yalla nek ci mbaké bari ndogo gey ni yalla nek ci dakar passé ak ñewatam aladji cheikh wali gey ni yalla nek ci dakar rue 10 basir gey ni yalla ci ndiarim ak amadou gey di taw nek ci touba aliye biti gey rak la mo fini lettre tag bi di tag nak magam soxna adama gey nak wañé ko na dimanche dal ci touba aliye ñu nop ko nak ci bis ba ci touba bakhiya ñaanu soxna adama gey tay lay don talata inshallah ci touba aliye amna joom ñaar fi kat sen cheikh abdou alim jenn khalif jaral bu jenné cheikh abdou salam jenn mom macha isa jenn sen sidi khay jenn ci khay mbayar sen abdou kebe jenn di khalif sen bara jenn mbolam jabotu sen bara jenn Seigne Cheikh Diane ak ñewu Cheikh Abdou Latif Diane Seigne Bassirou Diane ak ñewu Seigne Nar Diane Moustapha Mbay nek ci ñene lagan Sidi Bara Fall ak ñebotu Baye Mbay Fall Mbar ak Baye Jaja Mbay bu ñu ko lifa dekk ci Touba Moussobe Abdou Latif Mbay di dom nek ci Touba Moussobe ak Khadim Mbay dom nek ci Touba Moussobe May Mbay di dom nek ci Touba Moussobe ñoy tagge nak seen soxna nekkon dey soxna Ndey Fall soxna Ndey Fall nak wañe ko altine niki dem ci Touba Moussobe ñu rob ko nak tay ji lañ ko fasiyene denc soxna Ndey Fall tay lañ ko rob inshallah 10 ci suba ci Touba Bakhia tay dal di talata lañ koy defal ci Touba Moussobe djoum fukat ak ñent amon nako Seigne Moutakha Basirou Mbake Khalif General Koulou Mourid Touba Seigne Cheikh Kanté Touba Daru Kan Seigne Dam Kanté Daru Moustique ku ñaan nak Sagar Cham nek ci Touba Daru Manan Modou Assane Sey ak Njabotou Bakary Sey nek ci Sine Kourek Abdou Mbaw Ant Mbaw di Goro nek ci Touba Sam Baye Dam Seyni Yalla nek ci Touba Firdausi Baye Goro Mbaw ni Yalla nek ci Touba Guissare Goro Cham di mag nek ci Oumul Khoura ak Cheikh Sow Rak la nek ci Tenu Mam Cheikh Seigne Abdou Cham bon kali ci Fatou mom mang ci Daru Manan tagge soxna Ami Sow dal wañe ko na altine niki dem ci Touba Daru Manan ñu rob ko dem ci Touba Daru Manan ñaanu soxna Ami Sow nak alarba lay don ëlëk ci Touba Daru Manan juroom fukat amon nako ñenne ci am ci Touba Mariana kat mo fi lesu tagge bu don ko tagge Seigne Moutakha Basirou Mbake mom Seigne Mamadou Bachir Khalif Jaral Koul Mourid Touba Seigne Moustapha Matilay Khalif Seigne Bara Mbake xana dañ bëgg wax rek Seigne Moustapha Mbake mom Cheikh Sidi Mokhtar jeulun Seigne Bara Touba Guy min ak Cheikh Amadou Mbake dem di xalbu Seigne Mamadou dem Seigne Mbake jaxate dem ndiarem di Macky Fatou Seigne Mamour dem di Macky Fatou Seigne Mbake Bousso di Macky Fatou Seigne Mbaye dem di Macky Fatou Seigne Mor Mbaye Cissé dem di Macky Fatou Sohna Bintou dem Taif di Macky Fatou Sohna Khadi dem di Macky Fatou Sohna Mam Awa dem di Macky Fatou Sohna Dial Wagnan Sohna Macky Fatou Sohna Wal Sedi Sohna Macky Fatou Sohna Oumi dem di Sohna Macky Fatou kuñ wax nak Moustapha dem di mom tam di Sohna Fatou Moustapha dem lañ wax xana kay Moustapha dem bunu keur ci Fatou ak Seigne Fallou Mbake di xalbu Seigne Ndiogou Mbake rak la ñoy tagge nak sen darbat nekkon mak nekkon nijay baye modou dem dal wañe ko na baye modou dem mom Seigne Mohamadou dem ndiarem baye modou dem mom Seigne Mohamadou dem ndiarem ak soxna Oumi Mbake wañe ko na dal dimanche biñu wess fuk fana juroom ben ci wër ñu rob ko nak ci Touba Bakhia ñaan gi nak nenañu téylé don talata ci Touba Guy Mbind keur soxna Oumi Mbake ñu diko jaalé nak Seigne Moustapha Mbake mom Baye Cheikh Sidi Mokhtar jëlu Seigne Bara Touba Guy Mbind ginaaw biñ ko jaalé ba paré Seigne Moustapha Basirou Mbake Khalif Jaral Koul Mourid Touba njabot gep Seigne Cheikh Na Mbake Seigne ci kwani ko nek ci Touba Seigne Abdou Akram Mbake Kabgay Aladji Dam Gay Mer bu Kabgay Ngoma Fall Cheikh Oulaye bu Ngebal Fall ak Baye Ibrahima Fall nek ci Ngebal Fall Abdoulat Fall rak la nek ci Ngebal Fall Issa Fall di rak nek ci Mboro ak Sohna Fatim Fam di Sohna nek ci Ngebal Fall Sohna Khady Bey mom itam di Sohna nek ci Ngebal Fall ak Sohna Nogay Gay mom Sohna ci Fall nek ci Kabgay ño tagge Makumba Fall dal ñu gën ko am ci Kabbu Fall wañi kun altine nek dem ci Ngebal Fall tay ji nak lañ koy denc 9h ci suba ci Touba Bakhia amono jur len fi katam Seigne Bassirou Mbake mom Seigne Khadim Awaba Moustapha Mbaye directeur école Pertal Paté Diop Daara Ndiakhour ak Bassirou Tall nek ci Santhiou Pir Tall Gueye ak njabot Seigne Gueye nek ci Kébemer Aladji Ndiogou Mbaye ci Kir Diom ak Ndiassé Seck nek ci Daara Ndiakhour Cheikh Mbeng ci Touba Garage Daru ak Baye Mbaye Sar ak njabotu Tiaren Palmew
baba fay nek ci palen mbobu ak njaax sen nek ci palen mbobu ak njabotam papa ndiasse mbay dom la mu fi lesu tagui di tagui papam alhaji modou mbacke mbay alhaji modou mbacke mbay wañi ko altinal nek dem ci pertal waye nak rom nañ ko dem ci touba bakhia ñaan gi nak alar balay don niki euleuk ci pertal amono 80 ans dom ñet fukat seigne bamba amar ci mbakhis manta job president daire miftawul khuyor bu mbakhis mamo job ci mbakhis modou ngom ci mbakhis abim jay ci mbakhis sewru jay nek ci mbakhis ibrahima ngom nek ci mbakhis ak modou fati amar nek ci mbakhis dam babu mbakhis assane cham dom la mo dekk ci mbakhis mo fiñ lettre tagge bi di tagge yam soxna mané sek sohna mané sek wañé ko na dimanche ci dakar parce la sini ñu rop ko nak altiné dem ci touba bakhia ñaan gi nak mom ëlëk lay doon alarba ci dakar parce la sini tebe sa amon na témira ta fuk amon na ko muy 110 ans amon na ko ba muy wañé ko ba tay ci walu tagge yi Tierno Diaw nek ci Mat Diaw ak Sawru Gueye nek ci Touba Yone Daru Assane Gueye nek ci Touba Yone Daru Bala Ñang nek ci Touba Omar Gueye Anta nek ci Touba Cheikh Babou Gueye nek ci Touba Jakuru Sow nek ci Jakuru Sam ci Touba Alla Mbow nek ci Ndiarème ak Soxna Mbay Aj di son nek ci Ndiagen ak Soxna Fatiyate di son nek ci Touba Soxna Anta Diouf di son nek ci Bambey Soxna Astu Dieng di son nek ci Ndiarème ñu taggé Baydam Aj Baydam Aj dal wañé ko na aduma ci Ndiagen ñu rop ko nak ci Touba Bakhia ñaanu Baydam Aj dal japp nañ ko samedi biñu sentu ci Ndiagen amono jëm nit fukata ñaar soxna mam bu so mbacké ndiogu di macci fatu ak seigne Ibrahim Ndiaye Khalifa Po seigne Ndiaye Gédé seigne Modou Ndiaye Khalifa Po seigne Aliou Ndiaye Gédé seigne Aladji Touré de Khalifa Po seigne Cheikh Touré Madina seigne Abdoulat Cissé ak rakam seigne Bassirou Mbacké Lakram ak ay rakam seigne Cheikh Bousso param ak rakam Cheikh Nar Djité ak rakam serigne mam mbacké ak rakam Fallou Touré Madina ak rakam Seigne Sang Ndiaye ak rakam Seigne Djili Touré ak rakam Seigne Mam Anta Diop ak rakam Soxna Khadissi Aminte Mané ak rakam Soxna Mam Awasi Mam Mané ak rakam ñom ñep ñu tagg seen jarbat nekkon mak nekkon Ndiaye Mamadou Dem dal wañi ko na Mamadou Dem mom Seigne Mohamadou Dem Ndiarème ak soxna Oumi Mbacké wañé ko na dimanche biñu wessu dal ñu rap ko nak ci Touba Bakhia ci bisba waye nak ñaan gi mom tay lay doon talata ci Touba Guy Mbind keur soxna Oumi Mbacké Aladji Ndour di turundo ci Fatou Aladji Ndiaye di turundo nek ci Diorga ak Aladji Ndiaye di turundo nek ci keur Samsou Aladji Ndiaye di turundo ci keur Seigne Niane Diop Baye Aladji Ndiaye di turundo nek ci keur Baylat Motal Ndiaye di dom nek ci Touba Madina ak Khadim Ndiaye do nek ci Touba Yone Daru Sosse Ndiaye di dom nek ci Touba keur Seigne Baylat ak Boussou Ndiaye dom nek ci Touba keur Seigne Baylat Magane Ndiaye di dom nek ci Touba Sulem ak Samsou Khari Ndiaye dom la ñoy tagge Serigne Aladji Ndiaye Serigne Aladji Ndiaye nak ñu gën ko am ci Aladji Khari Diop wañé ko na dal niki demb altiné ci Touba Ndamatou Keur Baylat ñu rop ko dem ci Touba waye nak ñaan gi mom tay lay doon talata ci Touba Ndamatou Keur Baylat amono timra ta ñett Seynabou Mbow ak njabotu Modou Gueye Djougouy Anta Gueye ak njabotu Seyn Goumba Gueye nek ci Kemer Colonel Ndenne Gueye ci Thiawane ak Maguette Gueye ak njabotu Modou Brand Gueye nek ci Guédji Waye Ngumba Lay Gueye ak njabotu Mor Ndag Gueye nek ci Touba Ngumbu Gueye ak njabotu Madiop Gueye Ilo Sow ci Santhioub Camara ak Omar Kounoul nek ci Dakar Gounas Ousmane Gueye Dom la ak njabotu Ndiané Gueye Biti Gueye rak la mo fi lettre tagué bi di tagué nak magam Soxna Adama Gueye mo wañé ko Soxna Adama Gueye mi nak wañé ko do mom Soxna Adama Gueye niki dimanche dal ci Touba Aliye nop ko nek ci Touba Bakhia ñaan gi nak télé don talata ci Touba Aliye amna jum ñaar fukat Sawru Ndiaye ci Mbakhis Baba Ndiaye Masson nek ci Touba Ousmane Ndiaye nek ci Kilima nak Abdou Anta Ndiaye nek ci Mbakhis Jaja Ndiaye nek ci Ndar Papa Sougu Ndiaye ci Dakar Guédji Waye ak Abdou Ndiaye nek ci Mbour Modou Ndong nek ci Touba Ndamatou ak Mbaye Ndiaye Magay Ndiaye ci Sigui Thior Ibra Jara Diagne nek ci Ndop Modou Ndiaye ci Touba Isbou Tarkhia Baye Baba Ndiaye Moulon nek ci Touba Sam ak Issa Ndiaye nek ci Touba Isbou Tarkhia Ibra Diagne nek ci Kemer ak mbolam nak wa daire Mam Diara Mbakhis ñoy tagge Soxna Matou Ndong mo wañé ko Soxna Matou Ndong mi nak wañé ko na samedi dal ciël bat ñu rop ko ci Touba Bakhia ñaan gi nak tay lay doon inshallah ciël bat fu témer tak ñaar amono ko 102 ans Magou Ndiaye nak di gorom di domam mo fi lettre tagge bobu don ko tagge Seigne Muntakha Bassirou Khalif General Kouloumil Touba Ndiaga Kébé ci Bass Barigo Assane Thiam di Gorone ci Thiès Baye Abdoulaye Thiam di Gorone ci Kourek Diawar Baye Ngoumba Sow di Baye nek ci Pikine Guédji Waye ak ñu nak Soxna Mbène Séndé di nek ci Thiès Modou Anta Sow mom tandi mag nek ci Touba Bawre ak Baymouna Sow rak la nek ci Touba Tanzil Seigne Abdou Thiam Bourou Kalifa dek ci Daru Manan ak Soxna Aïna Bo di wuju nek ci Touba Soxna Sodo Bey di wuju nek ci Touba Khadim Thiam di dom nek ci Touba Daru Manan
Fadilou Thiam doom na ci Touba Darma non ñom ñep ñoo bolon nak ci tagge sohna Ami Sow nak wañe ko altine nek dem ci Touba Darma non ñu ko dem ci Touba Darma non ñaanu sohna Ami Sow ëlëk lay doon alar ba inshallah ci Touba Darma non amono joom fikat ñenne Thiam ci Touba Mariana kat mo fi lettre tagge bobu doon ko tagge Aladji Ndiaga Thiam ci Kéme Aladji Bati Thiam ak Njobatu Thiamène Kéme mer Ndarga Sen ak bay sidi sen ci dakar te ngeu cheikh sen nek ci tiwan pel ak mor sen nek ci dox ibra ndjay nek ci kemer ablaye cham ak wa jawar lum ak samba mbay ci dakar te ngeu ak mati cham nek ci kandala mori ge nek ci jawar ak njobotop ousmane sen nek ci tuba papa ndiasse mbay dom la moy fi indi lettre tagu bi di tagge papam nak aladji modou mbake mbay aladji modou mbake mbay wa ñekuna altine dem ci pertal ñu ko dem ci tuba bakhya ñaan gi nak mom alarba lay don euleuk ci pertal amono jom ñet fi kat sen jili mbake ndat maudo aman nek ci mbakis galu si nek ci mbakhis ndaga job mu mag nek ci mbakhis modou ndjay kumba ngom ci mbakhis ak jaji ndjay nek ci mbakhis ngom ndjay nek ci mbakhis baba ndjay mbakhis papa ngom khasside nek ci mbakhis ak mam gor ndjay maso nek ci mbakhis assane cham dom la mang ci mbakhis mo fi lettre tag bi di tag yam soxna mané sek sono mané sek wañé ko no dimanche dal ci dakar parcel assine ñu rop ko nak altiné dem ci touba bakhya way nak ñaan gi mom alarba lay don ëlëk ci dakar parcel assine ñu tebe amono 110 ans témérat ak fuk amono ko señ am mbacké nek ci kër gañu cheikh sambu dakar nek crédit foncier modu ñang dakar crédit foncier mo buri gay ada dakar di foncier modu job ci dakar di foncier ak mbay job nek ci dakar di foncier mam fallu job nek ci dakar di foncier modu job ngatch ci dakar di foncier cheikh fatim gay nek ci dakar di foncier mam gor ndjay dakar defoncier cheikh awa ndjay ci dakar defoncier a djuma fall ci dakar defoncier a baye mbake djouf dakar defoncier serigne dam wacc dakar defoncier ñom ñep ñoo bolo di tagge baye dam acc wañe ko na aljuma dal ci ndjagen ñu rop ko nak ci touba bakhya ñaan gi nak samedi lay doon biñu sentu ci ndjagen amono gem ñep fukata ñaar sofi ndjay ci touba ndamatu jakkay serigne salu ak binta djomni gorol ci partu ndak djob di gor ci partu ci bou sam di gor ci partu dan jigal di jarbat ci partu mori xuma nek ci dakar di jarbat modou ndjay sele nek ci touba yon dar ak ndey ndjay sele ci partu mam jar ndjay sele ci partu ndey partu ndjay sele ndey jar mom tam 17 ak bayzal ndjay sele mang ci touba mariana ñom ñep ñu tagge serigne aladji ndjay serigne aladji ndjay ñu gënt ko am ci aladji xeri job wañe ko na dal demb altina ci touba ndamatu keur baylat ñu rop ko dem ci touba témir at ak ñett man nako serigne khadim mbake gadam rama serigne soa jaw ci nguma ngewul aladji salibu ñang ci nguma ngewul ak imam badam bek nek ci belgol aladji modou job mbay nek ci touba am khous tal nek ci ndar ak daour fall ak rakam nek ci djadji fall samba yoro mbay ci jinax ak monsieur jama mbay rak la nek ci itel ak papa ndiasse mbay dom la mo fi lesu tagge bi di tagge papam aladji modou mbay ke mbay aladji modou mbake mbay nak wañe ko altine nek dem ci pertal ñu ko dem ci touba bakhya ñaan gi nak mom alarba lay doon ëlëk ci pertal amon na 80 ans jom ñet fukat seigne mansour gay ci ngay ngay ak seigne mor gay nek ci ngay ngay seigne momal gadiga nek ci ndob gadiga seigne alwa gadiga jambal ak colonel aladji ngenne gay nek ci tiawan ak tamsir gay nek ci tiawan mon bom nek ci tiolom fall ak moustane sile nek ci tiolom fall alla jom nek ci itali modou mben amar itali mohammed jaxum pecce sibi khoutane assane cham dom la nek ci mbakhis mo fi lettre tagu di tagge yaayam soxna mané sek wañé ko na dal dimanche ci dakar parcel assi ñu rek ko ci altiné lañ ko denc dem ci touba bakhya ñaanu soxna mané sek nak ëlëk lay doon alarba inshallah ci dakar parcel assi ñu une 20 amon témira ta fuk amon ko muy 110 ans dal amon nako bami wañé ko aladji sile nek ci teug dapa modou cham nek ci teug dapa adlu jorno nek ci touba mor ak nek ci touba topex modou ndjay nek ci ndax ak modou jor cham nek ci ndax ak dirima ba ci ndax cheikh djoum nek ci djokol ak ala seigne nek ci dofen al tala ak nek ci barni cheikh cham nek ci touba aladji ak bay fall nek ci daru salam pam ndjay nek ci mbour ñom ñep ñu bolo nak ci tagge bay dam ak dal wañe ko na aljuma ci ndjagen ñu rop ko nek ci touba bakhi amunu djumel fukata ñaar seigne muntakha basi khalif general kolume tuba seigne mustapha matilay khalbab seigne bara manam seigne mustapha mbake mum cheikh sidi mokhtar jowni seigne bara tuba gomil non la beug ñu di ko wax seigne abdou khadir ndjay khalbab seigne mbay ndjay golmi ak seigne modou habib sile khalbab seigne ousseynou sile diwan ak seigne modou bara khalifab seigne modou bara seigne abdou aziz khalifab seigne mustapha abdou aziz daru tanzil soxna dial wagnan di son ci partu soxna walu ci di son ci partu seigne mustapha dem dom la ñu tagg sen jarbat nekkon mak nekkon nijaay baye modou dem dal wagne ko non baye modou dem mom seigne mamadou dem ndiarem
ak soxna Oumy Mbacke wañeku na dimanche bi ñu wessu ñu rob ko nak ci Touba Bakhaye ci bis ba ñaan gi nak mom defal ñaan gi teyle don talata ci Touba Guissia Guy Mbind ñaanuk Baye Modou dem tay jilé don talata inshallah ci Touba Guy Mbind keur soxna Oumy Mbacke Seigne Moutakha Bassirou Khalifa Jalal Koumi Touba Seigne Moustapha Matilay Khalpap Seigne Bara Mbacke Seigne Khadim Mbacke Khalpap Seigne Khalifap Dar Mouti Seigne Mamour Mbacke Khalpap Seigne Massamba Seigne Saliou Khalifap Seigne Afe Seigne Cheikh Mbacke Khalpap Seigne Mamour Diara Seigne Cheikh Lappé Khalpap Seigne Ablatif Seigne Kosso Mbacke Khalpap Seigne Abdourahmane Dar Manan ak Seigne Aladji Jili Khalifa Seigne Modou Mbacke Daru Manan Seigne Modou Mbacke Daru Seigne Mbacke Abdourahmane Daru Mamam Daru Manan ak soxna njabotu soxna Aminta Mbacke Bintou Seigne Bara Louga soxna njabotu soxna Ben Mbacke Fati Ley ak njabotu soxna Gami Bintou Seigne Bara njabotu soxna Imnu Mbacke Bintou Seigne Bara njabotu soxna Ami Mbacke Bintou Seigne Bara njabotu soxna Bousso Mbacke Rangi Bintou Seigne Bara soxna njabotu soxna Indou Mbacke Bintou Seigne Bara njabotu soxna Mam Asta Mbacke Bintou Seigne Bara njabotu Seigne Fall Mbacke Bara Bintou Seigne Bara njabotu soxna May njabotu soxna Seysnatou Mbacke Bintou Seigne Bara njabotu soxna Bintou Mbacke ak soxna Fatima Mbacke Bintou Seigne Bara njabotu soxna Mam Fatima Marem Mbaye Bintou Seigne Bara njabotu soxna Mam Fati Ndiarem Jang Bintou Seigne Bara ak njabotu soxna Mam Khadim Mbacke Bintou Seigne Bara njabotu soxna Mbène Mbacke Taysi njabotu soxna Mbène Mbacke Taysi Taysi di yaay ci Kifatou xamna dañ bëggul wax rek njabotu soxna Mbène Mbacke di ndey ci Kifatou ñoy taggé sen baye nekkon mak ci ñaxana kay wa nekkon mam baye Nijaay ak mam ñu diko wax nak baye Modou Dem dal mom Seigne Mamadou Dem Ndiarem ak so ak soxna Oumy Mbacke wañeku na dal dimanche ñu rob ko nak ci Touba Bakhaye ñaan gi mom nenañu tay ji lay doon talata ci Touba Guy Mbind keur soxna Oumy Mbacke Aladji Amadou Thiaw ne ci keur Mor Fori ak Mor Thiaw ne ci keur Mor Fori Wara Thiaw ne ci keur Mor Fori Modou Thiaw di bon keur ci Fatou ci keur Mor Fori Mor Thiaw ne ci keur Mor Fori Modou Thiaw ci Pir ak Alu Ñang ne ci keur Ali Kane ak Gor Ñang ne ci keur Ali Kane soxna Ñang ci keur Ali Kane Ndiaga Thiaw di mag ne ci Thiel na tagge Mati Thiaw dal wañeku na niki ci keur Mor Khari Mati Thiaw nak wañeku na ci keur Mor Khari niki ñu denc ko altiné demb ci Daru Salam ñaan gi nak télé don talata ci keur Mor Khari amono fano atak juroom ñett cierno fal ci daru manan mo fi lettu tagi bi don ko tagi Aladji Birima Mbaye nek ci Mbour Aladji Ibrahima Xewé ak njabotu Massar Mbaye nek ci Touba Seydou Sen ak njabotu Baye Abdoulaye Sen Khalifa Gueye nek ci Dakar tagi Assane Gueye nek ci Touba Mor Ñang ci Dakar tagi Guedji Way ak Adjaratu Kodou Mbaye rek la nek ci Yeumbal Sonna Coumba Lobé Sen son nek ci Père ak Sonna Bintou Mbaye di son nek ci Koki Khadim Wade di dom nek ci Mbour ak Papa Ndiasse Mbaye dom la mo fi lettu bi di tagi papam Aladji Modou Mbacke Mbaye Aladji Modou Mbacke Mbaye wañeku na altiné ci Pertal niki dem ñu rob ko ci Touba nenañ nak ñaan gi mom alar balay doon niki lek ci Pertal amono jom ñet fukat mam gor maram jaw ci mbakhis ak mam gor ndjay ndjol nek ci mbakhis ndjamé ci am nek ci mbakhis jibi ndjay nek ci mbakhis mbay ku ñu ablay antem mbay nek ci mbakhis ibrahima jom nek ci mbakhis ak mam mor jom nek ci mbakhis ara jay ci mbakhis ndiogu job ci mbakhis nar ak modou ngom nek ci itali assane tiam dom la dekk ci mbakhis mo fi lettu tag bi di tag yam sohna mané sek wañi ko na dimanche ci dakar parcel ñu rop ko nak altine dem ci touba bakhia ñaan gi nak elay lay don alarba ci dakar parcel assine une tv amono timira tak fuk trine gay muslim nek ci topé oustaz modou job nek ci darum jay ak oustaz ibrahima job nek ci yare goy gor gi ñang nek ci yaddo ko dam ñang nek ci yaddu ngañ ñang nek ci yaddu cheikh ñang ci yaddu ibra gay nek ci ndjaram ak badag nek ci Mbour ak dam ko bagay nek ci Touba Jibril ac ndiagen ku ñu nak matar sonu nek ci Touba Ndiarem ñu tagge bay dam ak dal wañeku na aljuma ci ndiagen ñu rop ko ci Touba Bakhaye amono jom ñet fukata ñaar Aladji Dam ci am nek ci Touba Khayra ara gi nek ci Touba Khayra lay konté nek ci Mbakhis ak dam Diallo Ndiaye nek ci Mbakhis sonna Mariame Diassi nek ci Dakar Yeumbal ak sonna Fatim Thiam ak njabatu Kamal Thiam ci Dakar Parcel Dakar Yeumbal
manam soxna fatim cham ak njibotu kamal cham ci dakar jeppal ak ndey cham ak njibotu cheikh daru cham nek ci dakar mbacke amar ci dakar marché ngelo baba gumbala ci sebu khoutane assane cham dom la dekk ci bakhis mo fiñ lettu tagge bi di tagge yaam nak soxna mané sek wañé ko dal dimanche ci dakar passel ñu rop ko nak altine dem ci touba bakhia ñaan gi nak eleg lay don alarba ci dakar passel assane une tv amono timira ta 110 ans aladji ndiassem beng cheikh oulad bul lende man ak musalum nek ci lende man aladji magay beng ak njibotu mama beng ci dakaru abdoulat beng chef de village bu tawfex yaslum ci tawfex ndiasse beng ci dara khara ku ñu an ak mbay sen nek ci dawax ak aziz bar sen nek ci dawax cheikh tal ak njabotu bay mbay tal nek ci pertal bay salim bay rak la nek ci pertal aladji mouride khousse rak la ci pertal ñom ñep ak papa ndiasse mbay di dom mo fiñ lettre tag bi di tagge papam aladji modou mbacke mbay nak nenañu dal wañé ku na altine niki dem ci pertal ñu ko dem ci touba bakhia ñaan gi nak ala lay doon alarba ci pertal amono jom ñet fukat salif fall ci dakar parcel assani marché dior ak bara gene ci tiawan ak fa bint gene ci tiawan mam yassine cham nek ci dakar yof ak khadija ke digor nek ci dakar parcel assani sohna jum digor nek ci dakar parcel ak yamu cham digor nek ci dakar parcel inte 13 sohna cham digor nek ci mbakhis bint mbaw di dom nek ci kemer ak mam jaram mbaw dom nek ci kemer assane cham dom la dekk ci mbakhis moy tag nak yayam soxna mané sek wañé ko dimanche ci dakar passé la sini ñu rop ko dem altiné ci touba bakhia ñaan gi nak mom alarba lay doon niki ëlëk ci dakar passé asini une tevin amono timira ta 110 ans seigne martar mbacké dar ko so seigne ci wañé ko seigne muntaha mbacké mom seigne cheikh fati mom seigne cheikh fati fall mbacké ci touba ci daru mufti di seigne ci wañé ko modou baye zal modou bey sal di mag nek ci dakar modou jom nek ci lobet seigne mbacke jom nek ci sar ak seigne ibrahima gueye nek ci touba samedi goro ak seigne abdou fatta mom nek ci darmo aliman fissal nek ci garas musso rak la ci patu seigne abdoulaye ñang nek ci ndondol kodou ngoy ala jom nek ci ciep xari xarit ak baye zal diouf baye dam jom nek ci tuguj di goro ci patu modou ñay nek ci rew maw di gor ci patu seigne sang ge nek ci yembal di gor ci patu kini sen nek ci yembal di gor ci patu yusu cion mang ci dar tanzil di gor ci patu seigne mustapha ñinga ci ndiou gen xarit la ak aladji tin nek ci keur pocie xarit la yang xob ge nek ci ndem ak babakar taw nek ci ndiawe ousmane ndjay ci paul ndjay di xarit ñom ñep ñu tagge cheikh mbacke sall dal mu wañeku cheikh mbacke sall mi nak wañeku na dimanche dal ci dekk ba nan jeng cialen denc nañ ko nak ci denc nañ ko dal dem altine lañ ko denc ci daru salam loju ci walu ñaan gi nak nenañu alxames bi di ñew lañ koy ñaan yalla mi wara tombe ñaar fukk fan ci wërut ci dekk ba nan jeng cialen amono 81 ans jom nek fukk ak ben seigne martar mbacke dar ko so seigne ci wañu ak seigne mam balaka nek ci mariana di xarifa ci no sal direct nek ci jeng ibrahim sal rak nek ci jeng ousmane sal direct nek ci jeng ak ibrahim sal rak nek ci touba abdou rom sal nek ci dom ci fat mam mor sal di dom ci fatou bay mor sal dom la bay sal dom la mor sal dom la iman sal di dom nek espagne mousa sal dom ay etats-unis d'amérique ak awasen nek ci ndiaxap direct ci patu mat sal di dom nek ci bambay mariam sal dom nek ci mbotal ak yassine sal nek ci njeng fall dom la ci patu mom yassine fall yassine sal dom la mang ak ñu an ak awasal dom la yassine sal dom la mom dekk ci njeng adama sal di dom nek ci rew maw ak kine sal dom nek ci tuguj dan bop ci jamsil modou ngura sal ci cialen rek la ñoy tagge cheikh mbacke sal wañi ko na dal cheikh mbacke sall wañé ko na dimanche biñu yess ci njeng cialen denc nañ ko nak niki demb lañ ko denc ci daru salam waye nak ñaan gi mom alxames bi di ñew lañ koy ñaanal yalla mi wara tomé ñaar fukk fan ci wéru août 2026 ci njeng cialen amono jom ñet fukk ak ben seigne muntaha basirou khalif general commune touba seigne cheikh abdou hakim ak njibotu ko seigne abdou hakim seigne tayba khaysil khalpap seigne melina ak ñewotone seigne mamadou sil ak njibotu seigne mamadou seynabou sil ci seigne tierno job ak ñewotu seigne mor jobbe moustapha sile domli ci patu may job di son ci patu sonna fama job di son ci patu sonna kine mbay sonna la ci patu ñom ñep ñu tagge basirou sil wañé ko na aljuma ci hôpital bu janatu basirou sil nak rob nañ ko ci bis ba ci touba bakhia ñaan gi nak nenañu ñaanal nañ ko yalla samedi bi ñu wessu lañ ko ñaanal yalla mi wara tombe ak fukk fan ak juroom ci wër août ci touba sonatel juroom fukk ak juroom ñaar amal na ko
li ap communiqué le bu tab ci bir tagge ñu dal di koy tek ba communiqué dik Seigne Badra Fall imna Seigne Modou Moustapha Fall te daru ndimbu Seigne Tikwani ko Seigne Cheikh Ndigal Fall Seigne Tikwani ak te Sampal Seigne Cheikh Ndjum Fall imna Seigne Abdourahim Fall nek ci Wagne ak te Sampal Seigne Cheikh Ndjum Fall imna Seigne Abdourahim Fall nek ci Mbacké Seigne Moustapha Bey nek ci Sampal Baye Idi Bey ni yaale nek ci Daru Fall ak Seigne Abdoulaye Bey ni yaale nek ci Touba

0: faccio nel mio.
1: Ma vuoi andare adesso o no?
2: Maria! Io sono Maria!
0: Wow!
2: Sarai, stai nervando! Sato! Ziti! Wow, voglio così!
0: Wow!
2: Dimmi il disse! Non voglio così!
0: Wow, wow!
2: Vesti! Vieni a definirsi mei!
0: Hey, why?

aita mingir mun ko ndaka yusu ma jigen duro jamil andaka ndey fatu tintiti aita aisi mili modes ndeysan journal bi fire don a ci radio senegal legi naka balay lolou morso bi dama len koy baxal le temps naka journal bi di jot aita ñu dem baba bay di mal.

mané ko ci dañ nek ci gamu li rek moy suñu jër ci sénégal mané ko ci fu way mané nek ci sénégal mën nga tok gamu fu la neex goudi sayidina mohammed sama jigen daba mbay madame saw ci té ouvrière gamu gu mak la fay def at mu jot andak abdoulaye saw merci beaucoup laye